Fammi sentire la tua voce. Non ricordo più la tua voce. Parlami, Sole. So che posso ascoltare la vostra voce. Parlami, Terra. Parlami, Sole. Forse vi state perdendo per non tornare più. Non sento più quei piedi di te. Sole, parla. Sole, parla. Parlami. Io vedo. Dove ti vedo? Non mi vedo.